Aisika tamor right. Mbanya abuna magib. Fazibu argi. Jibu droga dimi. Ami jasta grabar. Eka pok fed ki jibu fra. Ntabanya kami. Soda di kabungolong katufura katamata. Staba propi. Jan oji.